Señ Cheikh Fall Tetouba Ndama tout Señ Fall Lou Gueye nek ci Touba Madiana Aladji Goro Fall nek ci Touba Daru Manan Cheikhou ak Señ Cheikh Diane nek ci Bombali Mam Diara Seck di son nek ci Bombali ak Sonna Fatim Gueye di Ndey nek ci Bombali ñota ak and ci nak ak Señ Cheikh Touré Fall Bali ci Fall dek ci Bombali moy tagge domam Señ Dame Fall dal wañeku na altine nek dem ci hôpital bu Jantoul Mawa Señ Dame Fall nak nénañu tay ji lañ koy denc 11h ci suba ci Touba Bakhya laaji ci ñang koy wajale nak ci jenaase ñëk ya ñaan git nénañu dañ ko ñaanal yalla liki tay ji ci Bombali Samb fanwer ate juroom ben amon nako yalla nako yalla yeeram yeeram nit ñi xam jitt nañ ko ci Barzakam Señ Ibrahima Ndiaye daxa ba Señ Alcène Ndiaye ak mbolam njabottu wa Daru Ndiaye Baye Malick Sile ci Touba Mariana Sumpuga am setu sang nek ci Njaxate sang jeeg nek ci Touba Sam Njaxate Abdou Mbaye Moussa nek ci Touba Darmanam Ternou Mbaye nek ci Dakar Sandaka Sandaga ak Mam Daba Mam Baba Mbaye nek ci Darmu Tek Mbaye Jenn ci Touba Mariana Fatou Sene nek ci Dakar Grand Yoff Mortal ngom nek ci Itali Modou ngom nek ci Itali Ibrou ngom nak ci Touba Dar Tonzil jagangom bon ko ci patu mom jagangom mo fi le tu tag bi di tag soxnam nak Mam Diara Ndiaye dal wañeku na altine nek dem ci Touba Daru Minam Mam Diara Ndiaye nak tarata tay ji lañ koy denc 11h ci suba ci Bakhay Touba ñaan gi nak alhamis lay don alhamis bi di ñew lañ koy ñaanal yalla ci Touba Daru Minam boutique fall amono fa noy at ak juroom Señ Muntaha Basirou Mbacke Khalif General Kulumay Touba Señ Amdi Khady Fall Khalif General Kullu Baye Fall Señ Aladji Mbacke ci Touba Forage Njuga Señ Djilé Mbacke mom Señ Modou Fatou Khari Señ Galas Diane mom Señ Ablatif Diane Señ Nar Diane mom Señ Basirou Diane Señ Dam Diouf nek ci Bérél ak Papa Ndiaye nek ci Beyti Dakar Ibrahima Tall Diack nek ci Ndiagène ak Ibrahima Diack nek ci Medina Mbaye Oulaye Mbaye ci Gouria ak Baye Moutala Ndiaye di nek ci Touba Barabu Terrasse ak ku ñaan nak sonna Aïda Ndiaye ndele mom ci Touba Marché Mambité sonna Fat Diane di sonna nek ci Touba Marché Mambité Señ Djili Mbaye di Jarbat nek Señ Djili Mbaye dal Jarbat la moy tag nak Nidiam Aladji Cheikh Wad wañeku na altine niki dem ci Touba Hôpital Cheikhoul Khadim Aladji Cheikh Wad nak tay ji lañ koy rob inshallah 11h ci suba ci Touba Bakhya ñaan gi nak alhamis bi di ñew lay doon ci Touba Marché Mambité amono jom yet fukat ak ñaar Jabel Gueye Horloge ci Dakar Koloban ak Dam Gueye nek ci Touba Malick Gueye wudele nek ci Ngaye Iba Fat Fama Gueye nek ci Loyen Yiru ak Aladji Abdou Fama Gueye di goro nek ci Tiwane Sonna Diouk di goro nek ci Loyen Yiru Sonna Fat Dieng Seck di wujju nek ci Tiwane ak Sonna Ndey Ngom wujju nek ci Ngaye ñu tagi Sonna Adama Niang Sonna Adama Niang way ñeku na altine nek dem ci Loyen Yiru ñu rob ko nek ci Bakhay Touba Sonna Adama Niang ak ñaanam dal japp nañ ko ëlëk alarba ci Loyen Yiru amon na ñeen fukat ak juroom ñett Señ Sidi Khaye Diène ci Khaymbeer Aladji Adama Ndiaye nek ci Tebe Amery Mbedi Ablan Ndiaye ci Tebe Amery Mbedi ak Abdou Ndiaye nek ci Diokli Ndiaye Aladji Adama Ndiaye ci Tiwan Diwan Ndiaye Djibi Seck nek ci Andalam Andoulaye Mbeng le dekk Andoulaye Djibi Seck dekk ci Andoulaye Ndand ak Alpha Gay nek ci Ndand ak Aladji Modou Ndiaye nek ci Talen Gay Bay Ibrahima Ndiaye rak la nek ci Lougane ak Cheikh Nar Fall di dom nek ci Itali Talla Ndiaye dom la nek ci Diokli Mbaka ño tagge Sonna Mbathio Ndiaye Sonna Mbathio Ndiaye dal wañeku na altine nek dem ci Touba Daru Manan Sonna Mbathio Ndiaye mi nak rob nañ ko ci Bakhay Touba waye nak ñaan gi mom ëlëk lay doon alarba ci Touba Daru Manan témérat bu manké joom ñett amon nako Mam Ngaye Ndiaye ne ci xewar ak Señ Mbaye Ndoumbé Ndiaye ci Touba quartier Bobama Gor Ndiaye Touba Mariana Abdul Aziz Gueye ci Bambay Mbaye Dieng agent commune bu Niakhen Moussa Ali ci Touba Dar Tanzil Basirou Samb ci Pigen Tali Basirou Samb mang ci Pigen Tali bu mak Serif Samb ci Touba quartier Bobamba ak Mor Awasam nek ci Touba quartier Bobamba Ousmane Boum mang ci Touba quartier Bobamba Papa Boum nek ci Touba garage Daru Tala Tal mang ci Touba Daru Minam ñu tagge Soxna Mbaye Soxna Mbaye Soxna Señ Modou Samb manam Soxna Mbaye dal nekkon Soxna Señ Modou Samb way nekkuna altine nekki dem ci Dakaru way nak talata tay ji lañ koy rob 10h ci suba ci Touba Bakhya ñaan gi nak mom aljuma bi di ñew aljuma bi di ñew lañ koy ñaanal yalla ci Touba magasin Mbaye dam jom ñat fukat juroom amal nako Serigne Tallo lo ki chef de village bu Loyen Yiru ak Aladji Maguen Ndiaye nek ci Loyen Yiru Imam Sile Gueye nek ci Loyen Yiru ak Baye Cheikh Ndiaye nek ci Loyen Yiru ak njabotam Sidi Gueye nek ci Loyen Yiru ak Baye Gote Gueye man ci gat bi tiw Malick Diouk opérateur économique ci Daru Diène Ndand Kumba Kare ci dekk ci Njaxate Buya ne tagge Sonna Adama Niang Sonna Adama Niang wañeku na niki dem altine ci Loyen Yiru Sonna Adama Niang mi nak denc nañ ko ci Bakhay Touba way nak ñaan gi mom ëlëk lay doon alarba ci Loyen Yiru amon ñen fukat ak juroom ñet amon nako bu wañeku
seigne fall fall abdou sakor seigne ci wañiko seigne jom nek ci dar khodo di seigne ci wañiko bay njambe xuma di bay nek ci gedek dam xuma di bay nek ci gedek seigne daru xuma di mag ci fatou cheikh mbay fa cheikh mbay bay fall ni yalla nek ci touba fall casamance ak ki ci dess nak tour bi mom sal rek mo genn ni yaay nek ci touba fall casamance ousmane mbay ni yaay nek ci touba fall casamance cheikh sal ni yaay nek ci keur mbuki ak bada job ni yaay nek ci garage daru fatim mbay ni nek ci keur kabu ak khadim mbay di sonna ci keur kabu seigne khouma dom la nek ci keur kabu omar mbay jesbu di goro nek ci touba touba musobe bas khouma bayla ci gede ño tagge masamba khouma masamba xuma ñu gën ko am ci mam gor xuma wañé ko altiné niki dem ci hôpital ndamatu wayé nak rob nañ ko dem ci baxé touba ñaan gi nak mom talata tayji lañ ko ñaanal yalla ci yoonu kabu ki wañé ko dal nenañu tayji lañ ko ñaanal yalla ci yoonu kabu amul nak ñen fu kat ak juroom serigne cheikh diane im serigne ablatik diane serigne ablatik diane im serigne bakay diane serigne cheikh astumbay diane ci touba ak serigne bakay fall ancien photographe ci kemer serigne amadou fall dan nek ci nek ci dakaru borom keur ci patu mon serigne amadou fall dan nek ci dakar borom keur ci patu adja oumi fall nek ci ndan ak serigne bakay fall nek ci wal fajri ak ñu wax nak adja farsar malik montagne adja ndey jaxate gejway notaire aja kadifal hôpital bu tiaroy ñom ñep ñoo bolu tagg sen tal bi nekkon soxna muy soxna ndey sil wañe ko dimanche biñu wessu dal fanwer fan ak ben ci wexu mai 2026 soxna ndey sil nak mi wañe ko dal dimanche ci geejju way nenañ nak denc nañ ko altiné niki dem ci touba waye nak ñaan gi mom ëlëk alarba lañ koy ñaanal yalla ci cité djunkhop kër borom kërëm alaji amadou fall nañ ñaan nak ñu ñaanal ko yalla nenañu waxtu wa ngi tollu ci kon 5:49 minutes kon nak julli suba gi mom julli nañ ko julli suba gi mom neena julli suba gi mom julli nañ ko ba pare ndax ñi ngi wara julli kon suba 5:40 minutes 5:50 minutes dotna nit ab communiqué le bu tabbi ci biir tagge yi yakarna ni wañu xare ko lettre communiqué yi batay ci walu tagge seigne abdou lat diane ibnu seigne abdou latif diane tala fa nek ci tel fat fal cité comico route de bun ak cheikh fall nek ci tel ak abdou latif fall nek ci tel mam boy job ya seyda nek ci ndan ak seigne bassi seigne birane sek gejway ak baye bissane diouf Baye Bissane Diouf délégué de quartier bu Mbot 6 Seigne Bassirou Seck quartier cité Djonkhop Aladji Tierno si imam nek ci Mbot 6 A Aladji Ndioba ba imam nek ci Keur Mous Massar ñom ñep ñay taggé sen soxna nekkon tante muy Madame Fall Ndey Sille bañé ko na dimanche dal biñu wessu ci Geejju Way ñu rob ko demb altiné ci Touba ñaan gi nak mom ëlëk lay doon alarba ci cité Djonkhop keur borom keureum alaji amadou fall serigne cheikh kouma jenn ci touba gar bu ndo ak fallu jeng nek ci jokli mbaka ak mor jeng nek ci jokli mbaka batou ndjay man ci dalakh ousmane fall nek ci palmew amari ñang nek ci palmew ma ser fall nek ci palmew ak mbay sar khalifa palmew baye ma djop lo ci mbaka lo moussa lo ci mbaka lo sohna aram ndjay nek ci dakar keur mbay fall ak ndiaw fall digor nek ci itali ne tagi sohna mbatou ndjay nak wagne ko altine nek dem ci touba daru manan ñu rop ko dem ci baqe touba ñaan gi nak ëlëg lay doon alarba ci touba daru manan temet bu manke ñett amon nako seigne bada jenn ci ndongay fall seigne nar jeng nek ci dakhan ngoñ ak khadi fam ci gatirat ndey nogay kan nek ci touba daruma nan modou gay fam di dom nek ci jamatir ak bacci gay di dom nek ci touba tanzil assan sal di dom nek ci itali ak ndey fall dom la ndey fall dom la mang ci itali cheikh abdou fall sur le nek ci ndongay fall ak khadim fall di sen nek ci beyti fall mor fall sur le ci palmew le dekk mom mor fall di set ne tagi nak sohna mbatou ndjay wagne ko dal niki dem altine ci touba daruma nan ñu rop ko ci baqe touba ñaan gi nak mom eleug lay don alarba ci touba daruma nan timet bu manke jom ñett amon nako seigne lamp jenn ci touba quartier ngene baye mor sey nek ci touba daruma nan baye ndaga sar ci ties ibra dior ndjay nek ci jukul mbak ndjay ci ndok sugaru mbak ak sohna ndak ndjay nek ci dakar jaxay gor ndjay ci gatirat ak ñu nak amadou xuma nek ci dakar tiaroy azur cheikh nar fall di dom nek ci italie tala sal dom la man ci touba ayda fam di dom nek ci touba daruminam ñu tagge sohna mbatou ndjay wagne ko niki dem altine ci touba daruma nan ñu ko dem ci baqe touba
Touba ñaan gi nak mom alar balay doon niki ëlëk ci Touba Daru Manan timinat bu manki joom ñett am nako Seigne Abdoulaye Karambaake Kabou Gaye Seigne Samba ke ci Daru Rahman Jenne Seigne Modou Ka Alcorane ci Daru Rahman Jenne ak Ibando nek ci Fembul Ibe Fall nek ci Ndande Mako Fall nek ci Itali Iliman Fall mang ci Itali Ousmane Sar Itali Tala Sen Touba Serouga Alla Fall ci Dakar Jam Gën Baye Mor Ndjay di rak nek ci Touba Moussa Be ñoy tagge Sonam Mbacho Ndjay sonam mbacho ndjay wagneku na niki dem altine ci touba daru manan ñu ko dem ci baqe touba ñaan gi nak ëlëk lay doon alar ba ci touba daru manan timet bu manke joom ñett amon nako señ sidi jenn daré sidi sonna ami fall nek ci ndane fatou ka fall nek ci dakar cambérène Daudo Fall mang ci Thiès Mor Diop nek ci Mbaye Diagnakh Fatou Ndiaye nek ci Djokul ak Ngoudo Sar nek ci Ndande Modou Khaban Fall ñoxul ño tagge sonna Mbacho Ndiaye wañeku na niki dem altine ci Touba Daru Manan ñop ko dem ci Bakhé Touba ñaan gi nak alar balay doon niki ëlëk ci Touba Daru Manan timet bu manki joom ñet amon nako señ Djili Mbacké mom señ Abdou Lat Mbacké Baye Djili Touré ci Touba Belen Abdoulat Fall ci Touba Daru Khoudous ak Barou Touré nek ci Touba Belen Fallou Touré mang ci Touba Yana Saloum Bay nek ci Touba Palé nek Soxna Fall nek ci Touba Daru Manan Fat Fall nek ci Touba Daru Manan Ndiem kuñ wan nek Ndiemba Fall ci Touba ak Dial Nyang ci Touba Talib Bess Dial Fall mang ci Touba Talib Bess ak Mam Diara Jenn Touba Talib Bess ñoy tagg nak Sonna Mbacho Ndiaye wa ñeku na altine niki dem ci Touba Daru Manan ñu ko dem ci Bakhé Touba ñaan gi nak ëlëk lay doon alar ba ci Touba Daru Manan timinat bu manki joom ñet amana ko nokoy fall domam ci Touba Daru Manan moko doon tagge Aladji Ndiow Aladji Ndongo Jëmb Fall ci Ndane ak kuñu Angouda Fall ya xane ci Ndane Ada Fall ci Touba Gédé Bousso Modou Fall nek ci Ndiawen Fall Ndan Ndiaye ma nga ci dekk bu nan mbal ak nogoy jeng nek ci ndogal Fatou Beto ka nek ci ngay Salou Fall nek Salou Fall cafe ci Touba Fallou Sey mang ci ndani Ibe Sey ci ndani ño tagge Sonna Mbacho Ndiaye wañe ko niki dem altine ci Touba Daru Manan ñop ko dem ci Bakhé Touba ñaan gi nak leg lay doon alar ba ci Touba Daru Manan timet bu manki joom ñet amon nako Serigne Djili Mbaye di mat nek ci Marina Mbaye ak Serigne Modou Mbaye ni yalla nek ci Touba Niargal Thiano Mbaye yalla nek ci quartier Mam Diar ak Moustapha Mbaye ni yalla nek ci quartier Mam Diar Abdoulaye Sall ni yalla nek ci Touba Moussibe Mor Kebe ni yalla nek ci Daru Rahman Mam Gor Diop di yalla nek ci dekk Banan Ngongane ak Khadim Fall nek ci Dar Tanzil Abdou Mbaye Diop di yalla nek ci Daru Rahman ak Serigne Ibrahima Dian ni yalla nek ci Touba Jabel ak Sonu Diop ndeyla nek ci Touba Lansar Taala Mbaye ni yalla nek ci Touba ñaari pedo ak Say Mbaye ne la nek ci Daru Manan Omar Mbaye Serigne Dara ni yalla nek ci Touba Moussobe ñu tagge Massamba Xuma ñu gën ko am ci Mam Gor Xuma wañe ko na altine niki dem ci hôpital Ndamatou ñu rob ko dem ci Bakhé Touba ñaan gi nak mom tay lay doon talata ci yoonu Kabou ñen fukata juroom amana ko

mané ka ci auditeur auditrice fu way mëna nek rek ma ngi lay nuyu ñi ci abi fété ginaaw ñi ngi leen di ñaanal bañu dellu seeni kër ñi seen yaram sutante nek ci hôpitaux yi